chi della vittoria io l'incontrai. Stupito io n'era per le udite cose, quando i nunzi del re mi salutaro, sir di caudore. Faticilmi uscito delle veggenti stesse, che predissero un serto al capo mio.